wala hadutat karamas kartujine daga 2 degree mi tuku basama ramma jalal yaya isenu la sideta karamas ne minga sikene mbakor si surusa de kargu jine karama korgol kan karas ne roso gremi tarji ko dobi din gan paje tuni berti tuni tatar si sad kargu jine karam kargine jugana dodro munda kuje tarji ko dobi di ko tarji ko dobi di matram berti le sikarsi akuji ne jelay ne rembol don ngoma sim le chokwe gabriel matoran du balantelum gaisko kanje kilamia tilbulel dineji chokwe gabriel ta ko pagu dotar